0: Paradise 98 FM. Ti spiegavo a se FIFA World Cup 2026 lo televisione lo fanno a tua?
1: Ciao ciao!